ke le borile gala di tshwane re sa buša re le tamisha bana ba tshe gala ka legola go le gausi mo le ka ba go le theledi tshele le gona ge re le kola mesong ye re go tsa rante re ke tshwa ka diranta tshe le some tlhano le di sente tshe masome senyane se swai ge ba pejwa le dollara ya United States of America ge ba pejwa le pound ya Britain re ke tshwa ka diranta tshe masome pedite le di sente tshe masome shupa ge ba pejwa le euro re ke tshwa ka diranta tshe le some se swai le di sente tshe masome tsela pedi euro ga bia le re ke tshwa ka rate le di sente tshe le sometsela dollar ra ba le rekishwa ka diranta tshe le kholo masome tlhano senyane go isha go di sente tshe masome nepedi ba petjwa le yen ya Japan ge le na renya China rekishwa ka di 1 tshe tsela le di sente tshe masome shupa pedi na renya India rekishwa ka di rupi tshe masome senyane tlhano le di sente tshe masome tlhano nne re ruma ka theko ya dirafi re thoma ka gauta yone re kishwa ka di dollar tse di kiti tsenne di ranta tse magolo hlano ma some se swai nne platinum re kishwa ka di dollar tse se kete le di ranta tse magolo se swai go isha go di sente tse ma some tharo se swai ounce ge ile oli e tala sa hlotlogo ya brand re kishwa ka di dollar tse ma some se swai senyane go isha go di sente tse ma some tlhano tharo barrel ke tsone tse jame baraka ke lebogile tshwane modlulele ga di a di tshwane.

0: Oh yeah, DJ Jenny Soko, c'è i bici a John Cena.
1: You can't see me.
0: Yeah.
1: A un po'
0: John Cena. Yeah. Che non riusciamo a tabacca, iri, diavolano. Stanford Putti, ma torno a Stanford.

Ya, hey, ya, wa di busha DJ Oka, wa di busha. Ba bona ka mogho di busha nka gona. Gore o professor ya mmino. Bona. Ba bona ga botsa go ba sentse ba go hele wena.